tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

miei pensieri all'incontrario. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra loro

senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno

0: una proposta musical nord-catalana.
1: Ai, ai, ai, ai. Son rumbero català.

buoni consigli, siete siccome ci sono in tempo. Si sa che la gente da buoni consigli si dovrebbe pitare cattivo. Esempio, così una vecchia mi è stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si presenta perché di certo gusto vi darà tutto consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofa con parola arguta, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelli andarono dal commissario, dissero senza parafrasare, con la schifosa già troppo clienti, più di consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Cuore tende non da dato di cui siano colmi carabinieri, ma quella volta prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Yeah.

situazione, c'erano tutti con gli occhi rossi, il capello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Ma la notizia originale non ha bisogno del congelare, come una freccia dall'arco scoccava la veloce di bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi cerca un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un mese era la nostra emozione, il bene fibro della bellezza, la vuole accanto in processione.